0: Sì, io ti servono. Ten 97 Nelson Coleman, entomologist 403.
1: Yeah, welcome to 47.